nei pahai te aro pura hei tan dei de sei botu sapgare in te mo hamon biri handa jere dei u hare pite rehendu ha ora con musica pu ere mi kena oi komi vai kue shimo akanundu.